finji finji. Ina jingi jingi. Alla muove la tocca la tocca. Tololo to to to to tololo tololo to to to to. Dama na fasi fama na fasi. Ina finji finji. Ina jingi jingi. Alla muove la tocca. Tololo to to tololo tololo. Papa che le maso. Papa che le maso.